Sant'Antonio, Satanasso per dispetto gli fa lo verso dello trombone. Sant'Antonio con lo curtellone gli corre appresso e lo fa cappone.

Siendo un dolo, tutto mi accompagna. Sento rida lo paese, un uomo è morto in montagna. Ora mi trovo bandito e lavorista e sono esposto all'acqua e alla tempesta. E poi tengo per cuscino una pietra sotto alla testa. E ascoltate amici cari, ditemi che vita è questa. Oh la mia mamma, tu piangi i tuoi figli, uno è subordo e l'altro ha i perigli. Prega l'angelo custodio che la morte non le pigli. O la mia moglie, con tre fanciulli accanto, tu sei sdurdita e svanasita di pianto, l'arrivo mandar signori che li dia salutan tanto. O musa mia, tu che sei generosa, sino alla morte sarai la vita sposa, la darigo mando in pieno la famiglia dolorosa. Forse ci abbrarà

mio vento ci porta a San Fiorenzo, passando per la stretta, trova un gatto morto, vi piglia zozampetta, ne fissa una trombetta.